0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare ogni volta più lontano e poi non so più come tornare con un poco di fortuna le due stelle da seguire ho trovato le tue braccia da aspettare cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada. Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000's station sponsor.
3: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te, poi non vuol

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000's station sponsor.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo

Voce ci siamo detti amore e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: 98.5 2000 FM.
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: 2000's station sponsor.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2OOO's station sponsor.

Stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita.

ragione, poche scuse buone da buttare via. E ho raccolto tutto quello che eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.